0: RDS.
1: Colère 3.
2: È sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone.

good fella, vita bella. Ti vedi grassa, per me sei fotomodella. Non hai capito, io non voglio bene a quella. La dolce vita è dolce come caramella.